Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet. I was thinking.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

BioVet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa BioVet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: suo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima.

Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 8.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'ascolto. Modena e Bologna hanno proclamato una giornata di lutto cittadino nel giorno dei funerali di Francesco Guccini, che si terranno in forma privata. Cantanti, politici e protagonisti del mondo dello spettacolo e della cultura ricordano il cantautore e scrittore scomparso ieri all'età di 86 anni. Il maestrone ha lasciato un segno profondo nella cultura italiana, raccontando per decenni storia, politica, memoria e vita quotidiana attraverso le sue canzoni e i suoi libri. Giuseppe Conte difende le scelte del suo governo durante la pandemia e rivendica il modello italiano nella gestione dell'emergenza sanitaria davanti alla Commissione Covid del Senato. L'ex premier passa al contrattacco sulla vicenda JC Electronics, annunciando di aver depositato alla Procura di Roma un documento anonimo del 2022 relativo a una transazione da circa 100 milioni di euro tra lo Stato e la società. Infine, uscendo da Palazzo San Macuto alla stoccata, la premier Meloni: è lei la regista di questo plotone di esecuzione, allora le mando un messaggio: non è meglio che mi affronti politicamente in trasparenza? Io sono qui. La verità sulla pandemia non è un attacco politico, ma un diritto degli italiani, replica la premier. I negoziati con l'Iran sono in corso e presto potrebbe esserci un annuncio sulla riapertura dello stretto di Hormuz, lo ha detto Trump parlando con i giornalisti nello studio ovale. Controlliamo noi lo stretto, ha aggiunto il presidente americano. Le quattro ondate di calore che hanno interessato l'Italia da maggio hanno reso l'estate 2026 la peggiore al nord dal 2003 per anomalia termica, con temperature ben oltre le medie stagionali. A dirlo alla Press Raffaele Salerno, direttore scientifico di Meteo, expert e docente di meteorologia all'Università di Milano, secondo cui un ritorno a valori più tipici del periodo potrebbe arrivare tra il 23 e il 24 agosto, dopo il bollino rosso in tutte le 27 città monitorate registrato ieri. Oggi le città in massima allerta scenderanno a 26 e nella giornata di sabato a 21. Ed è tutto, più tardi.
3: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: La prevenzione del tartaro. Chi possiede un cane deve farsi carico dell'integrità della dentatura del suo affezionato amico a quattro zampe, sin da cucciolo. Se non è attuata una corretta profilassi del cavo orale, non sarà infrequente che la bocca del nostro amico emani un odore sgradevole. La causa del problema, il più delle volte, è riconducibile a un'eccessiva presenza di tartaro che provoca la comparsa di infiammazioni gengivali, che vanno a mirare l'integrità strutturale del dente, con possibile sua caduta. Sono in commercio dentifrici per cani, che contengono principi ad azione antibatterica. È necessario procedere ad una pulizia giornaliera o almeno trisettimanale dei denti. È sempre importante chiedere consiglio al proprio veterinario, che valuterà se e quando effettuare una detartrasi professionale.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Il cucciolo e il guinzaglio. Il guinzaglio è uno strumento fondamentale per l'educazione del cucciolo, anche se può non essere accettato subito. Si può usare un comune collare accertandosi che tra collo e collare passino almeno due dita, o si può optare per una pettorina. Dopo che il cucciolo avrà preso dimestichezza con il nuovo accessorio, dovrà abituarsi ad essere trattenuto. Se non lo accetta, non diamogli troppo peso. E appena sarà calmo, gratifichiamolo con una carezza o con uno snack. Capirà piano piano che è trattenuto perché non desideriamo che si allontani. Sarà bene che il cucciolo, quanto prima, familiarizzi con il guinzaglio, annusandolo e mordicchiandolo. Usiamo sempre delicatezza, senza strattonare, e lodiamo il cucciolo quando esegue correttamente un comando.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
3: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biavet.
1: Se hai un cane, vivi più a lungo. Secondo uno studio condotto in Svezia e pubblicato su Scientific Reports, per chi possiede un cane si riduce il rischio di morte del 33%. La ricerca condotta dall'Università di Uppsala è stata effettuata su un campione di oltre 3,4 milioni di svedesi di età compresa tra i 40 e gli 80 anni. Si è messo in evidenza che chi era proprietario di un cane aveva un rischio di morte più basso legato a cause cardiovascolari, oltre che per altre cause. Chi è solo è potenzialmente più esposto a malattie cardiovascolari e alla morte. Socializzare aiuta a prevenire lo stress, causa primaria delle malattie cardiache. Secondo i ricercatori, un'altra spiegazione del perché i possessori di un cane hanno un rischio minore di morte è che in generale fanno più attività fisica. In particolare, possedere un cane vuol dire anche dover uscire di casa con condizioni meteorologiche avverse, quando invece chi non ha animali non pensa minimamente a mettere il naso fuori della porta di casa.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: Biavet Group. Vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.

vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 9:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Sparatorie in una scuola superiore nella provincia di Nong Thamburi, a nord della capitale thailandese Bangkok. Al momento ci sarebbero almeno 2 morti e 15 feriti. Il sospetto attentatore, uno studente di terza media, è stato trovato morto all'interno di un'aula, apparentemente suicida, con un colpo d'arma da fuoco. Prima di togliersi la vita ha ucciso un insegnante e ferito diversi studenti e docenti. I negoziati con l'Iran sono in corso e presto potrebbe esserci un annuncio sulla riapertura di Hormuz. Lo ha detto Donald Trump parlando con i giornalisti nello studio Ovale. Controlliamo noi lo stretto, ha aggiunto il presidente USA. La procura di Sion ha respinto la richiesta dell'Italia di costituirsi parte civile nell'inchiesta sul rogo di Crans-Montana, in cui sono morti 6 giovani italiani e altri connazionali sono rimasti feriti. La decisione è stata contestata dalla Farnesina, che ha già presentato ricorso contro l'ordinanza. Secondo i magistrati svizzeri, né la cittadinanza italiana delle vittime né le spese sostenute dallo Stato per assistere i propri cittadini coinvolti nell'incendio sarebbero elementi sufficienti per riconoscere la qualità di parte lesa. Modena e Bologna hanno proclamato una giornata di lutto cittadino nel giorno dei funerali di Francesco Guccini, scomparso ieri a 86 anni, che si terranno in forma privata. A settembre ci sarà una cerimonia commemorativa. In tantissimi hanno ricordato il maestrone. Con Francesco Guccini scompare un poeta, un musicista, un intellettuale che ha composto canzoni che hanno segnato questi anni, che parlano di impegno, di giustizia e di uguaglianza, l'omaggio del capo dello Stato Mattarella. 26 città su 27 da bollino rosso per il caldo e il quadro atteso per oggi secondo il bollettino del Ministero della Salute. L'unica città a salvarsi dal massimo livello di allerta è Bolzano, in giallo. Sabato la quarta ondata di calore, che da maggio a oggi si è abbattuta sull'Italia, inizierà ad allentare la presa. Domani scenderanno a 21 i capoluoghi da bollino rosso. Gli europei di nuoto a Parigi, storica impresa di Chiara Pellacani. La tuffatrice azzurra ha completato il suo Amplen di ori, vincendo il 5 su 5 gare disputate, l'ultimo in coppia con Elisa Pizzini, trionfando nella gara di sincro trampolino da 3 metri. Ed è tutto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: economico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.

0: informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 10:03.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Sparatoria all'interno di una scuola superiore nella provincia di Nong Thamburi, a nord della capitale thailandese Bangkok. Al momento si contano almeno 7 morti e 15 feriti e le autorità hanno confermato il decesso dell'autore della sparatoria, uno studente di 15 anni di terza media. Il sospettato è stato trovato morto all'interno di un'aula, apparentemente suicida, con un colpo d'arma da fuoco. Prima di togliersi la vita ha ucciso 3 insegnanti e 3 studenti. Alcuni dei feriti sarebbero gravi. La procura di Sion ha respinto la richiesta dell'Italia di costituirsi parte civile nell'inchiesta sul rogo di Krah Montana, in cui sono morti 6 giovani italiani e altri connazionali sono rimasti feriti. La decisione è stata contestata dalla Farnesina, che ha già presentato ricorso contro l'ordinanza. Secondo i magistrati svizzeri, né la cittadinanza italiana delle vittime, né le spese sostenute

dallo Stato per assistere i propri cittadini coinvolti nell'incendio sarebbero elementi sufficienti per riconoscere la qualità di parte lesa. Modena e Bologna hanno proclamato una giornata di lutto cittadino nel giorno dei funerali di Francesco Guccini, scomparso ieri a 86 anni, che si terranno in forma privata, massimo riservo sulla data. A settembre, una cerimonia commemorativa. In tantissimi hanno ricordato e omaggiato il maestrone. 26 città su 27 da bollino rosso oggi per il caldo. L'unica a salvarsi dal massimo livello di allerta è Bolzano in giallo. Domani scenderanno a 21. Un tribunale del New Mexico ha condannato Meta, società madre di Instagram e Facebook, a pagare 567 milioni di dollari, circa 492 milioni di euro, per far fronte ai danni causati ai minori dalle sue piattaforme social. Il giudice ha dichiarato che la maggior parte della somma, circa 420 milioni di dollari, sarà destinata a servizi di assistenza per i giovani. Lavoriamo duramente per garantire la sicurezza delle persone sulle nostre piattaforme, ha replicato l'azienda, che ha anche annunciato ricorso. Gli europei di nuoto a Parigi. Storica impresa di Chiara Pellacani. La tuffatrice azzurra ha completato il suo Amplan di Ori, vincendo il quinto su cinque gare disputate. L'ultimo della 23enne romana, conquistato in coppia con Elisa Pizzini nella gara di sincro trampolino da 3 metri. Ed è tutto, buon ascolto.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: su Radio Biavet, pillole dal regno animale.
1: Bentornati su Radio Biavet, esploreremo il mondo degli animali con piccole curiosità. Oggi parleremo di...
2: Il tucano è un uccello originario del Sud America centro-orientale. Ama frequentare i boschi, le foreste, le zone alberate della savana, le campagne aperte e le piccole macchie di arbusti. Ma ancora di più, adora il fitto della foresta pluviale. Lo si incontra anche presso i corsi d'acqua e nelle vicinanze degli insediamenti umani. Il tucano è un uccello che vive in comunità suddivise in piccoli gruppi familiari di circa 10 o 12 individui. Ogni famiglia si sposta separatamente durante le ore dedicate alla ricerca del cibo, ma tornano tutte insieme durante le ore di riposo. Le famiglie volano assieme. Il volo è ondulato e aggraziato, che alterna planate a volo battuto. Il becco viene utilizzato per spaventare i predatori, ma non è una vera arma. È anzi molto fragile rispetto alle apparenze. Spesso lo usa per giocare con altri membri della famiglia. Una curiosità di questo uccello è il modo di riposare. Dormono infatti dentro le cavità degli alberi, spesso anche in 6 esemplari, in una posizione che assomiglia ad una palla perché poggiano il becco sul loro dorso e avvicinano la coda alla testa. Nonostante sia un uccello stanziale, sono state registrate brevi migrazioni dove grandi stormi hanno occupato nuovi territori. Il tucano è monogamo e il corteggiamento è un rito molto simpatico. Il maschio corteggia la femmina lanciandole col becco una bacca o un altro frutto. E se la femmina accetta di essere corteggiata, lancia a sua volta la bacca al maschio. Una volta formata la coppia, questa crea un nido in una cavità di un albero posta molto in alto. La femmina vi depone dalle 2 alle 4 uova. E quando nascono, i pulcini di tucano sono senza piume e ciechi. Lo sviluppo è molto lento. I piccoli apriranno gli occhi solo dopo 3 settimane. I genitori si prenderanno entrambi cura dei piccoli fino a 6 settimane dopo che avranno messo le piume.
0: Avete ascoltato Pillole dal Regno Animale su Radio Biavet.
3: Biavet Group. La loro salute, la nostra missione.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre

ripiena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Biavet Group.
1: 11.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Sparatoria all'interno di una scuola superiore nella provincia di Nong Thamburi, a nord della capitale thailandese Bangkok. Al momento si contano almeno 7 morti e 15 feriti e le autorità hanno confermato il decesso dell'autore della sparatoria, uno studente di 15 anni di terza media. Il sospettato è stato trovato morto all'interno di un'aula, apparentemente suicida, con un colpo d'arma da fuoco. Prima di togliersi la vita ha ucciso 3 insegnanti e 3 studenti. Alcuni dei feriti sarebbero gravi. La procura di Sion ha respinto la richiesta dell'Italia di costituirsi parte civile nell'inchiesta sul rogo di Krah Montana, in cui sono morti 6 giovani italiani e altri connazionali sono rimasti feriti. La decisione è stata contestata dalla Farnesina, che ha già presentato un ricorso contro l'ordinanza. Secondo i magistrati svizzeri, né la cittadinanza italiana delle vittime, né le spese sostenute dallo Stato per assistere i propri cittadini coinvolti nell'incendio sarebbero elementi sufficienti per riconoscere la qualità di parte lesa. Modena e Bologna hanno proclamato una giornata di lutto cittadino nel giorno dei funerali di Francesco Guccini, scomparso ieri a 86 anni, che si terranno in forma privata. Massimo riserbo sulla data. A settembre, una cerimonia commemorativa. In tantissimi hanno ricordato e omaggiato il maestrone. 26 città su 27 da bollino rosso oggi per il caldo. L'unica a salvarsi dal massimo livello di allerta è Bolzano, in giallo. Domani scenderanno a 21. Un tribunale del New Mexico ha condannato Meta, società madre di Instagram e Facebook, a pagare 567 milioni di dollari, circa 492 milioni di euro, per far fronte ai danni causati ai minori dalle sue piattaforme social. Il giudice ha dichiarato che la maggior parte della somma, circa 420 milioni di dollari, sarà destinata a servizi di assistenza per i giovani. Lavoriamo duramente per garantire la sicurezza delle persone sulle nostre piattaforme, ha replicato l'azienda, che ha anche annunciato ricorso. Gli europei di nuoto a Parigi. Storica impresa di Chiara Pellacani. La tuffatrice azzurra ha completato il suo Amplan di Ori, vincendo il 5 su 5 gare disputate. L'ultimo della 23enne romana conquistato in coppia con Elisa Pizzini nella gara di sincro trampolino da 3 metri. Ed è tutto, un buon ascolto.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 12:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Sparatoria all'interno di una scuola superiore nella provincia di Nong Thamburi, a nord della capitale thailandese Bangkok. Al momento si contano almeno 7 morti e 15 feriti e le autorità hanno confermato il decesso dell'autore della sparatoria, uno studente di 15 anni di terza media. Il sospettato è stato trovato morto all'interno di un'aula, apparentemente suicida, con un colpo d'arma da fuoco. Prima di togliersi la vita ha ucciso 3 insegnanti e 3 studenti. Alcuni dei feriti sarebbero gravi. La procura di Sion ha respinto la richiesta dell'Italia di costituirsi parte civile nell'inchiesta sul rogo di Krah Montana, in cui sono morti 6 giovani italiani e altri connazionali sono rimasti feriti. La decisione è stata contestata dalla Farnesina, che ha già presentato un ricorso contro l'ordinanza. Secondo i magistrati svizzeri, né la cittadinanza italiana delle vittime, né le spese sostenute dallo Stato per assistere i propri cittadini coinvolti nell'incendio sarebbero elementi sufficienti per riconoscere la qualità di parte lesa. Modena e Bologna hanno proclamato una giornata di lutto cittadino nel giorno dei funerali di Francesco Guccini, scomparso ieri a 86 anni, che si terranno in forma privata. Massimo riserbo sulla data. A settembre, una cerimonia commemorativa. In tantissimi hanno ricordato e omaggiato il maestrone. 26 città su 27 da bollino rosso oggi per il caldo. L'unica a salvarsi dal massimo livello di allerta è Bolzano in giallo. Domani scenderanno a 21. Un tribunale del New Mexico ha condannato Meta, società madre di Instagram e Facebook, a pagare 567 milioni di dollari, circa 492 milioni di euro, per far fronte ai danni causati ai minori dalle sue piattaforme social. Il giudice ha dichiarato che la maggior parte della somma, circa 420 milioni di dollari, sarà destinata a servizi di assistenza per i giovani. Lavoriamo duramente per garantire la sicurezza delle persone sulle nostre piattaforme, ha replicato l'azienda, che ha anche annunciato ricorso. Gli europei di nuoto a Parigi, storica impresa di Chiara Pellacani. La tuffatrice azzurra ha completato il suo emplen di ori, vincendo il 5 su 5 gare disputate. L'ultimo della 23enne romana conquistato in coppia con Elisa Pizzini nella gara di sincro trampolino da 3 metri. Ed è tutto, un buon ascolto.
3: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV

0: B si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: The Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Il gatto e i pericoli in casa. Il gatto può andare incontro a pericoli anche tra le mura domestiche. Agili e vivaci, i nostri amici sono curiosi di tutto, tanto da cacciarsi talora in situazioni che possono essere loro addirittura fatali. Spesso la prima impresa del micio appena giunto nella sua nuova casa è l'arrampicata delle tende. Tuffandosi o cadendo dall'alto, può provocarsi delle lesioni ossee od articolari. Davanzali, cornicioni, ringhiere e stenditoi risultano irresistibili per la stragrande maggioranza di felini domestici. I gatti sono dotati di capacità funambolesche, ma tutto ha un limite, per cui una caduta soprattutto da una determinata altezza può avere serie conseguenze. Le cucine dotate di piano cottura in continuità con gli altri mobili possono costituire un pericolo.

0: piccolo quando le pentole sono sul fuoco e provocare ustioni. I cuccioli di gatto, inoltre, sono attratti dai cavi elettrici che possono mordicchiare con rischi certamente non indifferenti. Teniamo inoltre presente che è possibile che inavvertitamente il gatto possa far cadere da un balcone o da un terrazzo un vaso di fiori. È utile stipulare una polizza assicurativa a casa che comprenda anche i rischi derivanti dalla presenza di animali domestici all'interno dell'abitazione.
1: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Via Vet Group. Vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 13 e un minuto.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Prima uccisi i nonni, poi si è recata a scuola dove ha fatto una strage. Almeno 8 morti e 15 feriti in una sparatoria in una scuola superiore nella provincia di Nong Thamburi, a nord della capitale thailandese Bangkok. Uno

studente di 15 anni ha sparato all'impazzata all'interno dell'edificio, colpendo a morte 5 insegnanti e 2 studenti. Tra i feriti, alcuni sarebbero gravi. Il sospettato è stato trovato senza vita all'interno di un'aula, apparentemente suicida, con un colpo d'arma da fuoco. Un 16enne italiano di origine straniera arrestato dalla polizia di Milano con l'accusa di partecipazione ad associazioni con finalità di terrorismo internazionale e propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Il minore residente nella provincia di Como è stato arrestato a Grosseto, dove si trovava in vacanza con la propria famiglia. Sul profilo online del ragazzo gli agenti hanno trovato chiari riferimenti allo Stato Islamico e diverse chat dove condivideva contenuti di matrice jihadista, neonazista e antisemita. La procura di Sion ha respinto la richiesta dell'Italia di costituirsi parte civile nell'inchiesta sul rogo di Capodanno a Crans-Montana, con 6 giovani italiani tra le 41 vittime e altri connazionali feriti. La decisione è contestata dalla Farnesina, che ha già presentato un ricorso contro l'ordinanza. Secondo i magistrati svizzeri, né la cittadinanza italiana delle vittime né le spese sostenute dallo Stato per assistere i propri cittadini coinvolti nell'incendio sarebbero elementi sufficienti per riconoscere la qualità di parte lesa. Un tribunale del New Mexico ha condannato Meta, società madre di Instagram e Facebook, a pagare 567 milioni di dollari, circa 492 milioni di euro, per far fronte ai danni causati ai minori sulle sue piattaforme social. Il giudice ha dichiarato che la maggior parte della somma, circa 420 milioni di dollari, sarà destinata a servizi di assistenza per i giovani. Lavoriamo duramente per garantire la sicurezza delle persone sulle nostre piattaforme, ha replicato l'azienda, che ha anche annunciato ricorso. Gli europei di nuoto a Parigi, ancora una medaglia per Ginevra Taddeucci, che nella 3 km knockout sprint in acque libere vince il bronzo mancando l'argento per un soffio. Per la Toscana è la terza medaglia dopo i 2 ori nella 5 km e nella 10 km. Ed è tutto, un buon ascolto.

Biavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: su Radio Biavet, Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Il pappataccio, un nemico della salute animale. Il pappataccio, il cui nome scientifico è Phlebotomo, è simile ad una piccola zanzara di colore giallo-marrone pallido, coperto da una fitta peluria. Il suo volo è silenzioso, si avvicina alla preda in silenzio e pappa tacendo, da cui il nome comune di pappataccio. Sono le femmine a pungere per effettuare il pasto di sangue, mentre i maschi si nutrono di sostanze zuccherine di origine vegetale. Le femmine necessitano delle proteine presenti nel sangue per produrre e deporre le uova. L'attività dei pappataci è esclusivamente crepuscolare notturna e alle nostre latitudini limitata ai periodi dell'anno più caldi. La distribuzione di questo insetto, amante del caldo, è di norma limitata a zone di pianura e collinari. I pappataci possono trasmettere la leishmaniosi, per cui è opportuno agire nei loro confronti attuando un'adeguata azione profilattica ricorrendo all'uso di specifici prodotti ad azione repellente.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. I'm on the move.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 14.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Almeno 6 persone tra studenti e insegnanti sono morte e altre 22 sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta in una scuola dell'area di Bangkok, in Thailandia. Secondo la polizia, il presunto autore è uno studente 14enne che prima dell'attacco avrebbe ucciso i propri nonni. Il ragazzo avrebbe esploso 26 colpi, mentre altri 34 proiettili sarebbero stati trovati sul luogo della strage. Il presidente turco Erdogan è arrivato in Arabia Saudita, dove è in programma di siglare un accordo sulla difesa con il principe ereditario saudita Bin Salman e il premier pakistano Sharif. Intanto sul fronte iraniano si infittiscono le voci sulle condizioni di salute precarie di Khamenei. La guida suprema sarebbe in condizioni critiche, addirittura potrebbe essere in punto di morte. Secondo due fonti vicine all'amministrazione del presidente della Repubblica Islamica, Pezeshkian, citate da Iran Wire, sito di informazione con sede a Londra, che lavora con giornalisti della diaspora iraniana e collaboratori interni. Un 16enne italiano di origini straniere è stato arrestato dalla polizia di Milano con l'accusa di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale, propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Il minore, residente nella provincia di Como, è stato arrestato a Grosseto, dove si trovava in vacanza.

0: con la propria famiglia. Durante il suo prossimo viaggio apostolico in Francia, Papa Leone XIV incontrerà in forma privata alcune persone vittime di abusi nella Chiesa. Le stesse vittime saranno coinvolte nella preparazione di tale momento. Entra nel vivo l'esodo estivo verso Ferragosto, con il secondo weekend da bollino nero e oltre 25 milioni di spostamenti previsti da oggi a domenica sulla rete ANAS, secondo le stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale. Per far fronte all'aumento del traffico, rafforzati i presidi su tutto il territorio nazionale, con circa 2.500 tecnici addetti operativi. Fino al 7 settembre resteranno chiusi o sospesi 1.175 interventi, pari all'83% di quelli attivi. Ginevra Taddeucci conquista la medaglia di bronzo nella 3 km knockout sprint in acque libere agli europei di nuoto di fondo di Parigi, centrando il terzo podio della rassegna dopo gli ori nella 5 e nella 10 km. L'azzurra ha sfiorato l'argento per pochi centesimi alle spalle dell'ungherese Bettina Fabian, mentre il titolo è andato alla tedesca Isabel Gose. Mancava un bronzo nella knockout. Sono soddisfatta, ha dichiarato Taddeucci, spiegando di aver affrontato una gara poco adatta alle sue caratteristiche e di aver lottato comunque fino alla fine con determinazione. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: BioVet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

Radio Biavet. Pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
2: Fans like stars dying, keep shining, keep shining.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 15 e 2 minuti.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Almeno 6 persone tra studenti e insegnanti sono morte e altre 22 sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta in una scuola dell'area di Bangkok, in Thailandia. Secondo la polizia, il presunto autore è uno studente 14enne che prima dell'attacco avrebbe ucciso i propri nonni. Il ragazzo avrebbe esploso

26 colpi, mentre altri 34 proiettili sarebbero stati trovati sul luogo della strage. Il presidente turco Erdogan è arrivato in Arabia Saudita, dove è in programma di siglare un accordo sulla difesa con il principe ereditario saudita Bin Salman e il premier pakistano Sharif. Intanto sul fronte iraniano si infittiscono le voci sulle condizioni di salute precarie di Khamenei. La guida suprema sarebbe in condizioni critiche, addirittura potrebbe essere in punto di morte. Secondo due fonti vicine all'amministrazione del presidente della Repubblica Islamica Pezeshkian, citate da Iran Wire, sito di informazione con sede a Londra, che lavora con giornalisti della diaspora iraniana e collaboratori interni. Un 16enne italiano di origini straniere è stato arrestato dalla polizia di Milano con l'accusa di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale, propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Il minore, residente nella provincia di Como, è stato arrestato a Grosseto, dove si trovava in vacanza con la propria famiglia. Durante il suo prossimo viaggio apostolico in Francia, Papa Leone XIV incontrerà in forma privata alcune persone vittime di abusi nella Chiesa. Le stesse vittime saranno coinvolte nella preparazione di tale momento. Entra nel vivo l'esodo estivo verso Ferragosto, con il secondo weekend da bollino nero e oltre 25 milioni di spostamenti previsti da oggi a domenica sulla rete ANAS, secondo le stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale. Per far fronte all'aumento del traffico, rafforzati i presidi su tutto il territorio nazionale, con circa 2.500 tecnici addetti operativi. Fino al 7 settembre resteranno chiusi o sospesi 1.175 interventi, pari all'83% di quelli attivi. Ginevra Taddeucci conquista la medaglia di bronzo nella 3 km knockout sprint in acque libere agli europei di nuoto di fondo di Parigi, centrando il terzo podio della rassegna dopo gli ori nella 5 e nella 10 km. L'azzurra ha sfiorato l'argento per pochi centesimi alle spalle dell'ungherese Bettina Fabian, mentre il titolo è andato alla tedesca Isabel Gose. Mancava un bronzo nella knockout, sono soddisfatta, ha dichiarato Taddeucci, spiegando di aver affrontato una gara poco adatta alle sue caratteristiche e di aver lottato comunque fino alla fine con determinazione. È tutto, grazie dell'ascolto. Dancing.

0: al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biabet.
1: Gatto, attenzione ad alcuni alimenti. I gatti sono animali carnivori, anche se il processo evolutivo e la genetica hanno contribuito a modificare in parte le loro caratteristiche nutrizionali. Non tutti gli alimenti sono adatti al nostro amico peloso. Non sono indicati formaggi stagionati ed insaccati in quanto ricchi di sale. Il latte può provocare disturbi digestivi e diarrea a causa della carenza dell'enzima lattasi necessario per la digestione del lattosio. Le verdure possono essere consumate dal gatto tranne cavolo, cipolla e patate. Gli aliacei, tra cui aglio, cipolla, scalogno, erba cipollina e porro, contengono una sostanza emolitica che può causare emorragie o anemia già in quantitativi non elevati. Il fegato va somministrato in quantità modesta, non più di un boccone a settimana. In quanto, ricco di vitamina A, può instaurare una ipervitaminosi con potenziali alterazioni dello scheletro. Il bianco d'uovo crudo contiene avidina, che altera la biatina, una vitamina del gruppo B, causandone una carenza. Ricordiamo che i mangimi formulati per cani non sono compatibili con le esigenze feline e quindi non vanno somministrati ai gatti.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe.

e una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

trovati vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Il giusto mix. Miscela esclusiva di sonorità senza confini. Questa

0: Biavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 16:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Ancora tensioni tra Roma e Madrid sul tema dei migranti. Il governo spagnolo ha avvertito l'Italia che adotterà misure proporzionate se Roma non rimuoverà entro domenica i controlli alle frontiere per i viaggiatori provenienti dalla Spagna. Lo ha dichiarato il governo iberico. I controlli sono stati istituiti da Roma in seguito all'ingresso in massa di migranti a Ceuta, exclave spagnola in Marocco, nei giorni scorsi. Durante il suo viaggio apostolico in Francia, in programma dal 25 al 28 settembre, Papa Leone XIV incontrerà in forma privata alcune persone vittime di abusi nella Chiesa, che saranno coinvolte anche nella preparazione dell'incontro. Lo ha reso noto oggi la sala stampa vaticana. La visita del pontefice sarà dedicata ai temi del dialogo, della pace, della memoria e della speranza, con appuntamenti a Parigi, Lourdes e Metz. Nel viaggio apostolico, il cui motto scelto affinché il mondo abbia la vita è un invito a riconoscere il più grande dono portatoci da Cristo, previsti anche incontri con autorità civili, giovani, comunità ecclesiali, rappresentanti dell'UNESCO, operatori sociali e persone assistite, oltre a momenti di preghiera e confronto sul dialogo interreligioso e sul futuro dell'Europa. Un accordo sulla difesa tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan è stato firmato a Jeddah dal presidente turco Erdogan, il principe ereditario saudita Bin Salman e il premier pakistano Sharif. Intanto sul fronte iraniano

0: Si infittiscono le voci sulle condizioni di salute precarie di Khamenei. La guida suprema sarebbe in condizioni critiche, addirittura potrebbe essere in punto di morte. Secondo due fonti vicine all'amministrazione del presidente della Repubblica Islamica, Pezeshkian, citate da Iran Wire. Anche il gran caldo che non molla la presa sull'Italia, il Tevere mai così basso dal 2011. Nella giornata di giovedì il fiume che attraversa Roma ha fatto registrare un livello idrometrico di circa 15 cm in meno rispetto alla media mensile dei mesi di agosto, nel periodo compreso tra il 2011 e il 2020. Anche lo sport, Gregorio Paltrinieri ha chiuso al quarto posto nella knockout 3 km agli europei di fondo di Parigi. Il 31enne di Carpi, battuto al fotofinish dai francesi Marc-Antoine Olivier e Logan Fontaine, rispettivamente argento e bronzo. Oro all'ungherese David Bethlehem. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Biovet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Anche a loro piace Radio Biavet.

0: The Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Secondo una ricerca della prestigiosa università statunitense Mayo Clinic, Arizona, è possibile far entrare il nostro cane in camera da letto senza che per questo sia pregiudicata la qualità del nostro riposo notturno. Durante lo studio sono stati monitorati 40 volontari adulti che non soffrivano di disturbi del sonno e i loro cani. Per 7 giorni è stata valutata la qualità del loro respiro notturno con uno strumento in grado di calcolare il tempo totale di sonno, il tempo di addormentamento, il numero e la durata dei risvegli nel corso della notte. Alla fine della prova, nessuno dei partecipanti con il proprio cane accanto per tutta la notte ha manifestato problemi. Perciò, se durante gran parte della giornata lasciamo solo il nostro cane, almeno di notte lasciamo che ci faccia compagnia.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Radio Biavet, un attimo.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Radio Biavet. 100% grandi emozioni. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 17.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'ascolto. L'Italia non accetta ultimatum o imposizioni dall'estero per ciò che riguarda la sicurezza nazionale e il controllo delle frontiere. In una nota Palazzo Chigi replica al governo spagnolo che ha chiesto la revoca dei controlli alle frontiere introdotti dall'Italia il 1 agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta. Madrid ha avvertito che in caso contrario adotterà misure proporzionate. Non intendiamo in nessun caso rivedere la decisione di sospendere l'applicazione dell'accordo di Schengen per i cittadini di paesi terzi provenienti dalla Spagna, almeno fino al 15 agosto, si legge ancora nella nota, e comunque fino a quando non saranno completamente esclusi i rischi di sicurezza e di terrorismo per l'Italia. Durante il viaggio apostolico in Francia, in programma dal 25 al 28 settembre, Papa Leone XIV incontrerà in forma privata alcune persone vittime di abusi nella Chiesa, che saranno coinvolte anche nella preparazione dell'incontro. Lo ha reso noto oggi la sala stampa vaticana. La visita del pontefice sarà dedicata ai temi del dialogo, della pace, della memoria e della speranza, con appuntamenti a Parigi, Lourdes e Metz. Al processo per la morte di Diego Armando Maradona ha testimoniato il massaggiatore Nicolas Taffarel, descrivendo il rapido peggioramento delle condizioni dell'ex campione nei giorni precedenti al decesso avvenuto il 25 novembre 2020. Secondo il suo racconto, Maradona era sempre più gonfio, non si alzava dal letto, rifiutava il cibo, cure e massaggi. Ha iniziato a peggiorare nei giorni precedenti la sua morte. Non voleva alzarsi dal letto, non voleva mangiare, non voleva cambiarsi i vestiti né lavarsi fisicamente. Era gonfio, ha raccontato Taffarella, che ha anche riferito di aver scoperto che i diuretici erano stati sospesi. Ha sottolineato poi di aver più volte segnalato la situazione allo staff medico senza vedere interventi efficaci. Il caldo non molla la presa sull'Italia. Il Tevere, mai così basso dal 2011, nella giornata di giovedì il fiume che attraversa Roma ha fatto registrare un livello idrometrico di circa 15 cm meno rispetto alla media mensile dei mesi di agosto, nel periodo compreso tra il 2011 e il 2020. Ed è tutto, più tardi.
3: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Adottare un pappagallo è un'esperienza straordinaria perché permette di creare un'amicizia unica ed intensissima con un animale per molti aspetti molto simile a noi. La gabbia che accoglierà il nostro amico pappagallo dovrà essere spaziosa, prodotta con materiali non tossici e che non si scrostino. Il fondo della pappagalliera dovrà essere fornito di griglia che separi il pappagallo dalle proprie feci e sotto la griglia è sufficiente mettere un foglio di carta di giornale da cambiare ogni giorno. I posatoi sono molto importanti. Devono essere di diverso diametro e sezione, ad esempio uno a sezione rettangolare ed uno a sezione sferica. In questo modo il pappagallo può allenare zampe e dita. In natura i rami non sono tutti uguali. I posatoi devono essere tra loro sfasati in modo che l'animale non possa defecare su quello sottostante stando su quello sopra. I posatoi devono essere posizionati sufficientemente lontani dalle pareti della gabbia per evitare che la coda si rovini sulle sbarre. Le ciotole dell'acqua e del cibo devono essere in acciaio inossidabile e devono essere messe in alto in modo che i volatili non possano sporcarle. Giochi e trespoli sono molto graditi ai pappagalli. Anche legnetti freschi con le foglie di piante non tossiche sono un ottimo diversivo per i nostri pappagalli. Il pappagallo deve uscire dalla gabbia ogni giorno in nostra presenza per volare libero, giocare con noi e stabilire un corretto rapporto. I pappagalli amano lavarsi spesso e gli va fornita questa possibilità. I pappagalli hanno esigenze diverse per le diverse specie. Un veterinario specializzato nella cura di questi animali saprà fornirci tutte le informazioni sull'alimentazione e sulle profilassi da seguire per garantire che il nostro amico sia sempre in ottima forma. Fate visitare il vostro pappagallo almeno una o due volte all'anno ed eseguite periodicamente un controllo delle feci per scongiurare la presenza di parassiti.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 18 e 2 minuti.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'ascolto. L'Italia non accetta ultimatum o imposizioni dall'estero per ciò che riguarda la sicurezza nazionale e il controllo delle frontiere. In una nota Palazzo Chigi replica al governo spagnolo che ha chiesto la revoca dei controlli alle frontiere introdotti dall'Italia il 1 agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta. Madrid ha avvertito che in caso contrario adotterà misure proporzionate. Non intendiamo in nessun caso rivedere la decisione di sospendere l'applicazione dell'accordo di Schengen per i cittadini di paesi terzi provenienti dalla Spagna, almeno fino al 15 agosto, si legge ancora nella nota, e comunque fino a quando non saranno completamente esclusi i rischi di sicurezza e di terrorismo per l'Italia. Durante il viaggio apostolico in Francia, in programma dal 25 al 28 settembre, Papa Leone XIV incontrerà in forma privata alcune persone vittime di abusi nella Chiesa, che saranno coinvolte anche nella preparazione dell'incontro. Lo ha reso noto oggi la sala stampa vaticana. La visita del pontefice sarà dedicata ai temi del dialogo, della pace, della memoria e della speranza, con appuntamenti a Parigi, Lourdes e Metz. Al processo per la morte di Diego Armando Maradona ha testimoniato il massaggiatore Nicolas Taffarel, descrivendo il rapido peggioramento delle condizioni dell'ex campione nei giorni precedenti al decesso avvenuto il 25 novembre 2020. Secondo il suo racconto, Maradona era sempre più gonfio, non si alzava dal letto, rifiutava il cibo, cure e massaggi.

0: ha iniziato a peggiorare nei giorni precedenti la sua morte. Non voleva alzarsi dal letto, non voleva mangiare, non voleva cambiarsi i vestiti né lavarsi fisicamente. Era gonfio, ha raccontato Taffarella, che ha anche riferito di aver scoperto che i diuretici erano stati sospesi. Ha sottolineato poi di aver più volte segnalato la situazione allo staff medico senza vedere interventi efficaci. Il caldo non molla la presa sull'Italia, il Tevere mai così basso dal 2011. Nella giornata di giovedì il fiume che attraversa Roma ha fatto registrare un livello idrometrico di circa 15 cm in meno rispetto alla media mensile dei mesi di agosto, nel periodo compreso tra il 2011 e il 2020. Ed è tutto, più tardi.
1: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: L'emergenza smog è un serio pericolo per la salute non solo umana, ma anche per i quattro zampe che vivono nelle nostre città. Cani e gatti che frequentano i nostri stessi ambienti corrono il medesimo rischio di insorgenza di problemi respiratori di varia natura, per cui è opportuno mettere in pratica alcuni accorgimenti per una loro migliore qualità di vita in ambito urbano. Gli animali sono esposti agli agenti ambientali nocivi e il rischio aumenta rispetto all'uomo adulto in quanto respirano ad un'altezza più bassa, pari a quella dei tubi di scappamento delle auto. Piccoli accorgimenti per la loro salute potrebbero essere quelli di spazzolarli e lavarli più spesso per eliminare i residui di polveri sottili che si accumulano sul loro mantello, che essi possono poi leccare ed ingerire. È poi consigliabile preferire per le passeggiate quotidiane le aree verdi, trasportandoli possibilmente in macchina, evitando il tragitto a piedi tra le auto nel traffico.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.
2: Al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
3: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 19:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'ascolto. L'Italia non accetta ultimatum o imposizioni dall'estero per ciò che riguarda la sicurezza nazionale ed il controllo delle frontiere. In una nota Palazzo Chigi replica al governo spagnolo, che ha chiesto entro domenica la revoca dei controlli alle frontiere introdotti dall'Italia il 1 agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta. Madrid ha avvertito che in caso contrario adotterà misure proporzionate. Non intendiamo in nessun caso rivedere la decisione di sospendere l'applicazione dell'accordo di Schengen per i cittadini di paesi terzi provenienti dalla Spagna, almeno fino al 15 agosto, si legge ancora nella nota, e comunque sino a quando non saranno completamente esclusi i rischi di sicurezza e di terrorismo per l'Italia. Combattimenti, esecuzioni, sessioni di addestramento e arsenali bellici, unitamente alla presenza di bandiere e simboli ISIS e chat in cui scriveva: se avessi 2 anni in più farei parte di loro. Erano questi i contenuti delle conversazioni del 16enne comasco arrestato con l'accusa di terrorismo internazionale. Il minore condivideva in maniera reiterata anche i canti religiosi di origine islamica che vengono impiegati come strumenti di propaganda ideologica. Rogero lavora tutto il giorno e abbiamo tutta la determinazione per essere vicini a lui e alla sua famiglia anche quando magari i riflettori si spengono e la gente va in vacanza, così il vice premier Salvini in un punto stampa al termine della visita al carcere di Bollate dove sta scontando la pena Mario Rogero.

Gioielliere di Grinzane Cavour, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori. Di salute sta bene, l'importante è avere la testa piena di cose da fare. Gli ho suggerito di mettere per iscritto la sua esperienza. Infine Salvini ha evidenziato che non si è discusso della grazia, il nostro impegno è che esca il prima possibile. La condanna si può scontare in carcere o ai domiciliari, cerchiamo di fare il possibile, ha aggiunto. Il caldo record fa aggravare la situazione climatica nei campi italiani, con oltre il 60% del territorio nazionale colpito dalla siccità, tra situazioni di allerta lieve, moderata e grave, quanto emerge da una stima Coldiretti su Mappe Copernicus. Con il caldo record che continua a mettere sotto pressione le campagne italiane, danni che si estendono ormai dal nord al centro e al sud. La siccità colpisce tutte le filiere, con le situazioni più gravi per mais, riso, pascoli, soia, oltre a ortaggi, uva, olive e frutta, mentre la produzione di latte nelle stalle è calata del 20%. Ed è tutto, più tardi.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Biavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 20.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'ascolto. L'Italia non accetta ultimatum o imposizioni dall'estero per ciò che riguarda la sicurezza nazionale ed il controllo delle frontiere. In una nota Palazzo Chigi replica al governo spagnolo che ha chiesto entro domenica la revoca dei controlli alle frontiere introdotti dall'Italia il 1 agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta. Madrid ha avvertito che in caso contrario adotterà misure proporzionate. Non intendiamo in nessun caso rivedere la decisione di sospendere l'applicazione dell'accordo di Schengen.

0: per i cittadini di paesi terzi provenienti dalla Spagna, almeno fino al 15 agosto, si legge ancora nella nota, e comunque sino a quando non saranno completamente esclusi i rischi di sicurezza e di terrorismo per l'Italia. Combattimenti, esecuzioni, sessioni di addestramento e arsenali bellici, unitamente alla presenza di bandiere e simboli ISIS e chat in cui scriveva: se avessi 2 anni in più farei parte di loro. Erano questi i contenuti delle conversazioni del 16enne comasco arrestato con l'accusa di terrorismo internazionale. Il minore condivideva in maniera reiterata anche i canti religiosi di origine islamica che vengono impiegati come strumenti di propaganda ideologica. Rogero lavora tutto il giorno e abbiamo tutta la determinazione per essere vicini a lui e alla sua famiglia anche quando magari i riflettori si spengono e la gente va in vacanza, così il vice premier Salvini in un punto stampa al termine della visita al carcere di Bollate, dove sta scontando la pena Mario Rogero, il gioielliere di Grinzane Cavour, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori. Di salute sta bene, l'importante è avere la testa piena di cose da fare. Gli ho suggerito di mettere per iscritto la sua esperienza. Infine Salvini ha evidenziato che non si è discusso della grazia, il nostro impegno è che esca il prima possibile, la condanna si può scontare in carcere o ai domiciliari, cerchiamo di fare il possibile, ha aggiunto. Il caldo record fa aggravare la situazione climatica nei campi italiani, con oltre il 60% del territorio nazionale colpito dalla siccità, tra situazioni di allerta lieve, moderata e grave, quanto emerge da una stima Coldiretti su Mappe Copernicus, con il caldo record che continua a mettere sotto pressione le campagne italiane, danni che si estendono ormai dal nord al centro e al sud. La siccità colpisce tutte le filiere, con le situazioni più gravi per mais, riso, pascoli, soia, oltre a ortaggi, uva, olive e frutta, mentre la produzione di latte nelle stalle è calata del 20%. Ed è tutto, più tardi.
1: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Arriva un nuovo cucciolo in casa. Suggerimenti. L'arrivo di un quattro zampe in casa è un'esperienza emozionante che coinvolge tutta la famiglia e la vita quotidiana. Questa scelta deve essere fatta con la consapevolezza che un cucciolo merita tutte le nostre attenzioni per crescere in salute ed essere educato correttamente. Una cosa importante è l'allestimento dello spazio che destineremo al nostro cucciolo, il luogo tutto suo in cui potrà rilassarsi e prendere confidenza col resto della casa. Scegliamo una morbida cuccia che lo coccoli e lo aiuti ad abituarsi al nuovo ambiente. Nei primi giorni potrebbe essere utile l'uso di un recinto, soprattutto se in casa, ad accoglierlo, vi sono anche altri animali. Ciò gli aiuterà a capire che il nuovo arrivato non è una minaccia e potranno gradualmente

0: naturalmente abituarsi a questo nuovo amico. L'alimentazione è un altro tema rilevante, in quanto una nutrizione corretta li aiuterà a crescere sani e forti. Un consiglio è quello di mantenere per i primi periodi l'alimento utilizzato dall'allevatore. Gradualmente, e su suggerimento del veterinario che consiglierà l'alimento più adatto, si potrà mescolare un po' del nuovo cibo a quello offerto in precedenza, incrementando via via le dosi. Abituare un cucciolo a fare i propri bisogni nel luogo da noi stabilito non è un'impresa impossibile. Inizialmente è utile portarlo fuori per una breve passeggiata 3 o 4 volte al giorno e premiarlo, magari con un piccolo snack, quando fa i suoi bisognini all'esterno. Capirà che quella è la cosa giusta da fare. In casa serviranno tappetini igienici. Aiutiamoli anche con degli attrattivi, studiati per educare il cucciolo a sporcare nel luogo prescelto. Basterà qualche goccia di prodotto sul tappetino per far sì che il cagnolino sia stimolato a fare i propri bisogni proprio lì. Il cucciolo ha tanta voglia di giocare. È bene scegliere giochi resistenti che non abbiano piccole parti staccabili che potrebbero essere ingerite. È importante inoltre ritagliarci ogni giorno un momento per giocare con lui. Il bagnetto al nostro piccolo amico rappresenta un momento importante per la sua salute. Con le dovute attenzioni, il cucciolo si può lavare già dal secondo mese di vita. È bene che la stanza scelta per il bagno sia riscaldata. Una volta completato il lavaggio, è fondamentale che il nostro piccolo sia asciugato alla perfezione, prima con un asciugamano e poi col phon. Ricordiamo in ultimo che un ingrediente fondamentale per rendere speciale ogni momento condiviso col nostro amico sarà l'amore che gli daremo e che lui sicuramente saprà ricompensare.
1: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Sei finito nel laghetto! Minù, mi hai chiuso la videochiamata! La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
1: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Il canarino è un uccello granivoro, ossia in natura si alimenta prevalentemente di semi e granaglie che raccoglie naturalmente freschi dalle piante e dal suolo. Integra poi la sua alimentazione con insetti e con bacche e piccoli frutti. In cattività dobbiamo cercare di fornirgli un'alimentazione quanto più possibile simile a quella che assumerebbe in natura. Mettiamogli a disposizione una miscela di sementi in mangiatoie esterne per evitare in questo modo che sporchi i semi zampettandoci sopra. Attenzione alle buccette dei semi sgusciati che si accumulano in superficie e che impediscono al canarino di raggiungere i semi più in profondità. La tecnica corretta per vedere se dobbiamo aggiungere semi consiste nel soffiare sopra la mangiatoia. La pula volerà via e resteranno solo i semi integri che hanno un peso maggiore. Come integrazione di calcio, appendiamo dentro la gabbia il classico osso di seppia oppure il guscio dell'uovo sodo bollito. L'uovo sodo è un alimento ideale per la fase riproduttiva e per la crescita dei piccoli fino al loro svezzamento. Oltre al calcio presente nel guscio, fornisce una grande quantità di proteine nobili di origine animale ed aminoacidi essenziali, compensando l'assenza di insetti dell'alimentazione in gabbia. Il pastone secco all'uovo può essere somministrato separatamente dalle sementi in una mangiatoia esterna due volte alla settimana durante tutto l'anno, ogni giorno durante la riproduzione e lo svezzamento dei piccoli. La frutta e la verdura vanno molto bene se date in piccole quantità ogni giorno. Vanno forniti in mangiatoie separate e non messi tra le sbarrette della gabbia, perché dopo poco tempo il succo acido del frutto tende a corrodere la zincatura delle gabbie e rovinarla. Inoltre, in questo modo può veicolare metalli pesanti presenti nella zincatura che sono molto pericolosi per la salute del canarino stesso.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Etico, dinamico, innovativo. Biavet Group. Veterinari per i tuoi migliori amici.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
2: I can tell you the way, I can give you the key.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Coop, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

marchio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.